0: 谢谢所有爱我的人，也谢谢是否我曾经来到过的世界。
1: 我想对那个男孩说，我借着你的光看见了从未看过的世界。

我们就像两条射线，开始的地方是一样的，后来却越走越远了。

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 就只能这样子。

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，一切
1: 一切
0: 都
1: 像是新的。
0: 进入禁区，便会有邪恶的势力。

0: 我们现在呢在约克大教堂，这里是欧洲最大的中世纪哥特式教堂。
1: 它这应该是一幅连环画组成了一个故事。

约克最出名的就是下午茶了，据说这是女王最爱的下午茶。好吃吗？

0: 火车标配，消毒湿巾，还有洗手液。
1: 啊，有买耶，好可爱哦。

0: 高档。
1: 我的
2: 技术含量现在，
3: 对对对对，现在插的深，
4: 哦，掉的好快，
3: 因为现在插的深，它的力度很大。

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha raggiunto una nuova fase critica con l'inserimento di due importanti aziende minerarie americane nella lista nera delle esportazioni cinesi. Le società MP Materials e USAI Rare Earth, che operano nelle uniche miniere di terre rare attive sul territorio statunitense, sono state colpite da restrizioni che impediscono loro di acquistare esportazioni cinesi a doppio uso civile e militare. Insieme a loro, altri 8 gruppi tecnologici americani hanno subito lo stesso trattamento, tra cui produttori di droni e motori aeronautici. Pechino ha motivato la decisione con la necessità di salvaguardare la sicurezza nazionale in risposta alle cosiddette azioni dannose di Washington, che aveva inserito decine di aziende cinesi nella lista nera del Pentagono, tra cui il colosso dei veicoli elettrici BYD. La mossa cinese arriva in un momento particolarmente delicato per gli Stati Uniti, impegnati a ricostituire le scorte militari dopo il conflitto in Iran. I sistemi missilistici Patriot, di cui Washington ha consumato circa la metà delle riserve, dipendono in modo significativo dalle terre rare per i loro componenti essenziali: magneti al neodimio e al praseodimio per il controllo dei motori, disprosio e terbio per la stabilità termica, tantalio per i condensatori nei sistemi di navigazione, tungsteno per le testate. La Cina produce il 69% delle terre rare mondiali e l'83% del tungsteno globale, e gli Stati Uniti importavano oltre il 95% del loro fabbisogno di terre rare tra il 2019 e il 2022. Il gruppo dei sette

fissato l'obiettivo di ridurre la dipendenza cinese al di sotto del 60% entro il 2030. Ma gli esperti avvertono che costruire filiere alternative richiederà decenni. Sul fronte diplomatico, Cina e Stati Uniti hanno comunque mantenuto aperti i canali di dialogo. I presidenti Trump e Xi Jinping potrebbero incontrarsi fino a 4 volte nell'arco dell'anno, con un vertice APEC a Shenzhen in programma a novembre.

0: Yeah.
1: La corsa alle materie prime critiche ha aperto un nuovo fronte nella rivalità tra Washington e Pechino. Il rame, metallo

0: indispensabile per i data center dell'intelligenza artificiale, i veicoli elettrici e i sistemi d'arma moderni. Il Dipartimento del Commercio statunitense è atteso entro il 30 giugno, con un rapporto aggiornato per la Casa Bianca che includerà nuove raccomandazioni tariffarie. Le ipotesi in campo prevedono dazi del 15% a partire dal 1 gennaio 2027, destinati a salire al 30% l'anno successivo, da sommarsi alle tariffe del 50% già in vigore sui prodotti semilavorati. Il nodo centrale è la supremazia cinese nella raffinazione e nella fusione del rame. La Cina controlla oltre il 52% della capacità mondiale di lavorazione e ha concentrato 4 dei 5 maggiori impianti di raffinazione del pianeta. Sul versante americano il quadro appare fragile. Il numero di fonderie operative negli Stati Uniti è sceso da 16 a sole 2 unità. Goldman Sachs ha avvertito che i prezzi del rame potrebbero superare i $14.000 per tonnellata nella seconda metà del 2026, se i dazi venissero applicati, innescando nuove ondate di accumulo da parte degli acquirenti americani. La banca ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2027 a $13.800 per tonnellata. Sul fronte della domanda, i data center per l'intelligenza artificiale assorbiranno quantità crescenti del metallo. Secondo stime di S&P Global, il fabbisogno di rame per i soli centri elaborazione dati salirà da 1,1 milioni di tonnellate del 2025 a 2,5 milioni entro il 2040. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha stimato un possibile deficit globale di rame del 30% entro il 2035, segnale allarmante in un'economia mondiale sempre più frammentata e dipendente da risorse strategiche concentrate in pochi paesi.
1: Do it.
2: What did that make you feel?

Il partenariato quadrilaterale tra Stati Uniti, Giappone, Australia e India, noto come Quad, affronta tensioni crescenti, ma mantiene un obiettivo comune: ridurre la dipendenza da Pechino nelle filiere dei minerali critici. Le frizioni tra Washington e Nuova Delhi si sono intensificate dopo che un'azione militare americana nel Golfo dell'Oman ha causato la morte di 3 marinai indiani, colpendo uno dei pilastri del gruppo. Nonostante le divisioni, la preoccupazione condivisa per il controllo cinese sulle materie prime strategiche continua a tenere insieme l'alleanza. La Cina detiene un monopolio effettivo nella lavorazione di grafite, gallio, germanio ed elementi delle terre rare, componenti fondamentali nei sistemi militari, nell'elettronica di consumo e nelle tecnologie per l'energia rinnovabile. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, durante l'ultima riunione dei ministri degli esteri del Quad in India, ha annunciato l'iniziativa quadro da 20 miliardi di dollari per i minerali critici, destinata a finanziare progetti di estrazione, lavorazione e riciclaggio nei paesi membri. Sul piano bilaterale, il Consiglio d'affari India-USA ha lanciato una task force congiunta sulla sicurezza dei minerali critici. Le sfide per l'India restano però significative. Nonostante detenga le quinte riserve mondiali di terre rare, il paese produce meno dell'1% del totale estratto globalmente. Il Giappone, a sua volta, è alle prese con un nuovo divieto cinese sulle esportazioni di terre rare a doppio uso, imposto in risposta a dichiarazioni del primo ministro Sanae Takaichi su Taiwan. Washington ha inoltre lanciato l'iniziativa Forge, una coalizione di oltre 50 paesi, orientata a creare zone commerciali preferenziali per produttori di minerali non cinesi. Gli analisti concordano che, nonostante le tensioni, tutti i membri del Quad restino motivati a partecipare alla diversificazione delle filiere, con investimenti che sopravviveranno all'attuale amministrazione americana.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni cedendo alle pressioni interne al Partito Laburista, dove la sua popolarità era in costante declino. Il principale candidato alla successione è Andy Burnham, ex sindaco di Greater Manchester dal 2017, rientrato in Parlamento la settimana scorsa con una vittoria netta in un'elezione suppletiva. Se non ci fosse una vera e propria sfida alla leadership, Burnham potrebbe insediarsi a Downing Street già il mese prossimo. In caso contrario, il processo di elezione del nuovo leader laburista si concluderebbe entro settembre. Osservatori e diplomatici cinesi guardano con interesse alla transizione, sperando in un approccio più pragmatico e deciso di quello mostrato da Starmer nei rapporti con Pechino. Durante la sua gestione, il governo Starmer aveva contribuito a stabilizzare e rendere più prevedibili le relazioni sino-britanniche, pur senza accelerare significativamente i progressi. Burnham ha costruito la sua carriera politica principalmente su temi domestici, ma ha già mostrato segnali di apertura verso la Cina su temi economici. In un incontro con un diplomatico cinese lo scorso aprile, ha invocato una cooperazione più stretta nello sviluppo verde, nei bus elettrici, nel manifatturiero avanzato e nelle scienze della vita. Per analisti cinesi, la priorità del nuovo leader sarà affrontare la crisi economica interna e il costo della vita, problemi che rappresentano anche l'occasione per sviluppare legami commerciali più solidi con Pechino. Le relazioni tra i due paesi hanno attraversato alti e bassi significativi nell'ultimo decennio. Dopo la cosiddetta era d'oro proclamata intorno al 2015, i legami si sono deteriorati dopo le proteste di Hong Kong del 2019 e una serie di dispute politiche. Starmer aveva avviato un reset delle relazioni dopo il suo insediamento nel luglio 2024, argomentando che l'impegno con la Cina fosse nell'interesse nazionale britannico.

L'Unione Europea e Hong Kong sono in trattative avanzate per avviare un dialogo formale sui servizi finanziari entro novembre, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione su finanza verde e transizione energetica. L'ambasciatore Harvey Rouse, responsabile dell'ufficio dell'UE a Hong Kong, ha reso pubblica la notizia durante il Forum Greenway 2026, sottolineando come gli scambi ad alto livello tra Hong Kong e la Commissione europea si siano intensificati nell'ultimo anno. Il dialogo dovrebbe tenersi a Bruxelles in autunno, e la finanza verde ne costituirà un pilastro fondamentale. Le aziende europee sono particolarmente interessate alle opportunità offerte dalla Northern Metropolis, il megaprogetto da 30.000 ettari in costruzione vicino al confine con la Cina continentale, in cui potrebbero portare competenze nella pianificazione urbana sostenibile, nelle infrastrutture intelligenti, nell'efficienza energetica e nelle tecnologie digitali. Hong Kong ha emesso obbligazioni verdi per un valore di 240 miliardi di dollari di Hong Kong fino allo scorso agosto, inclusa una recente tranche denominata in euro, nell'ambito del programma di obbligazioni sostenibili governative. La sostenibilità e la transizione verde restano aree prioritarie di cooperazione tra UE e Hong Kong, nonostante le tensioni commerciali tra Bruxelles e Pechino rimangano in sottofondo. Il commissario europeo per il bilancio Piotr Serafin aveva dichiarato all'inizio dell'anno che il blocco avrebbe mantenuto le porte aperte ai capitali cinesi e di Hong Kong, anche nel quadro della strategia di de-risking europea, con particolare attenzione alle obbligazioni verdi. Il Forum Greenway 2026, quinta edizione dell'evento coorganizzato dall'ufficio UE e dalla Camera di Commercio europea a Hong Kong, ha riunito oltre 300 dirigenti d'azienda ed esperti di settore per discutere di sviluppo urbano sostenibile, trasporti verdi e finanza di transizione.

La Consol Generale degli Stati Uniti a Hong Kong, Julie Ida, ha espresso ottimismo sullo stato delle relazioni tra Washington e Pechino e ha ribadito l'intenzione di proseguire un impegno pragmatico e costruttivo con le autorità della città. Le dichiarazioni sono arrivate in occasione del primo incontro con i media, dall'assunzione dell'incarico lo scorso agosto, durante una reception per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. L'evento ha registrato la presenza di Jonathan Burke, vice segretario al Tesoro americano per il contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro, il funzionario di più alto rango proveniente dagli Stati Uniti in visita a Hong Kong dal 2023. Tra i presenti anche il vice segretario finanziario Michael Wong e il segretario per il commercio e lo sviluppo economico Algernon Yao, una partecipazione ritenuta significativa rispetto all'anno precedente, quando il livello di rappresentanza istituzionale era apparso ridimensionato. Ed ha ricordato che il vertice dello scorso mese tra Xi Jinping e Donald Trump ha tracciato una visione di dialogo continuo nonostante le difficoltà, e ha espresso soddisfazione per la presenza di funzionari di alto livello all'evento, descrivendola come un segnale positivo per le relazioni tra i due sistemi. Anche la Cina ha innalzato il livello di rappresentanza inviando il vice commissario del Ministero degli Esteri a Hong Kong. Wong, nel suo discorso, ha auspicato che la stabilità economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti emersa dopo il vertice Xi-Trump possa tradursi in benefici concreti per Hong Kong e per il mondo intero. Il nome di Eade è noto anche per le polemiche generate nel 2019, quando incontrò attivisti dell'opposizione durante le proteste, e nel 2024, quando invitò alla sua reception inaugurale ex figure dell'opposizione hongkongese.

栖身之地，但有个自己不知的角落，他满是欢喜。手腕万般迎来的早晨，有的

Il boom dell'intelligenza artificiale ha trascinato l'economia sudcoreana verso performance macroeconomiche eccezionali, ma le disparità interne e la concentrazione del settore stanno sollevando allarmi tra gli economisti e all'interno dello stesso governo. Il tasso di crescita nominale ha raggiunto il 17,1% nel primo trimestre dell'anno, il livello più alto dal 2002, con aspettative di superamento della soglia a doppia cifra anche per l'intero anno. Al centro di questa espansione ci sono Samsung Electronics e SK Hynix, principali produttori mondiali di chip di memoria per sistemi di intelligenza artificiale, le cui azioni rappresentano oltre la metà della capitalizzazione totale dell'indice Kospi. Le esportazioni di semiconduttori sono cresciute del 154% nei primi 5 mesi dell'anno, trainando una crescita complessiva delle esportazioni del 43%. Tuttavia, al di fuori del settore dei chip, molti comparti produttivi hanno registrato un indebolimento delle esportazioni. Il capo dell'Ufficio delle Politiche Presidenziali ha descritto un paradosso in cui i profitti operativi dei grandi produttori di semiconduttori schizzano alle stelle, mentre i negozi delle vie commerciali abbassano le serrande. L'impennata del mercato azionario, guidata dalle esportazioni di chip, ha inoltre spinto gli investitori stranieri a riequilibrare i portafogli vendendo azioni coreane e rimpatriando i profitti, mantenendo il won debole, nonostante il grande surplus delle partite correnti. Alcuni economisti propongono di pubblicare indicatori economici separati, uno comprensivo dei semiconduttori e uno che li escluda, per offrire ai responsabili politici un quadro più accurato della situazione reale. Il rischio principale, secondo gli analisti, è che il ciclo espansivo dei semiconduttori abbia una durata limitata e che la concentrazione economica in un solo comparto lasci il paese vulnerabile a una brusca inversione di tendenza,

I negoziati commerciali tra India e Stati Uniti sono entrati nella fase decisiva con la visita del rappresentante commerciale americano Jamison Greer a Nuova Delhi. L'obiettivo è definire le aliquote tariffarie finali prima della scadenza del 24 luglio, data in cui il dazio universale del 10%, introdotto dopo che la Corte Suprema americana ha annullato i dazi di Trump, è destinato a scadere. In precedenza, Washington aveva concordato un'aliquota del 18% sull'India, ridotta dal 50% iniziale, ma il quadro era stato rimesso in discussione dalla sentenza della Corte. Greer incontrerà il ministro del commercio indiano Piyush Goyal per discutere dell'accordo bilaterale avviato da Trump e Modi nel febbraio dell'anno scorso. I nodi ancora aperti riguardano in particolare il settore agricolo indiano, un comparto altamente protetto che impiega quasi la metà della forza lavoro del paese e che Washington vorrebbe aprire maggiormente alle importazioni. Gli analisti descrivono la situazione come

una trattativa all'ultimo miglio, con entrambe le parti consapevoli dell'importanza sia economica che strategica dell'intesa. Un accordo porterebbe i due paesi più vicini all'obiettivo di raddoppiare l'interscambio bilaterale, fino a 500 miliardi di dollari entro il 2030. Sul piano geopolitico, il raggiungimento di un'intesa permetterebbe a Nuova Delhi di dimostrare di ottenere risultati concreti dall'impegno diretto con Trump, e a Washington di incassare una vittoria tangibile sul deficit commerciale e sul consolidamento dei legami economici nell'Indo-Pacifico. Le relazioni bilaterali hanno attraversato momenti di tensione nell'ultimo anno, aggravati dagli attacchi militari americani nel Golfo dell'Oman, che hanno causato vittime indiane.

L'Indonesia punta a rafforzare la fiducia degli investitori cinesi con l'emissione del suo primo bond sovrano, denominato in yuan, nel mercato della Cina continentale, i cosiddetti Panda Bond, attesa per il mese prossimo. Il ministro delle finanze indonesiano Purbaya Yudi Sadewa ha visitato Pechino la settimana scorsa per preparare il terreno, rassicurando gli investitori cinesi sulla solidità dei fondamentali economici del paese a fronte di preoccupazioni legate alla sostenibilità del bilancio pubblico e ai segnali negativi di alcune agenzie di rating. L'emissione dovrebbe raccogliere circa� miliardo di dollari e contribuisce all'obiettivo condiviso da Jakarta e Pechino di ridurre

ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense nelle transazioni bilaterali. Parallelamente, il ministro ha ottenuto da Pechino un impegno di investimento da 17 miliardi di dollari dalla Banca Asiatica di Investimento per le Infrastrutture a sostegno di vari progetti di sviluppo fino al 2029. La Cina è il principale partner commerciale dell'Indonesia, con uno scambio bilaterale cresciuto del 16,7% fino a 167 miliardi di dollari nel 2025. È anche il terzo investitore estero con 7,5 miliardi di dollari di impegni realizzati. Tuttavia, la fiducia degli investitori rimane fragile. Una lettera della Camera di Commercio cinese in Indonesia aveva evidenziato come regolamenti troppo stringenti, applicazione eccessiva delle norme e fenomeni corruttivi stessero minando la fiducia delle imprese cinesi nel paese. Economisti locali avvertono che il sostegno politico non è sufficiente. La certezza regolatoria, la facilità di fare imprese e le prospettive di lungo termine restano determinanti per attrarre investimenti stabili, più importanti degli afflussi di portafoglio legati alle emissioni obbligazionarie.

0: 懂唔懂我？
1: 而家咁嘅情況，生哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？叫話鬼影都冇隻，啲煙又散曬。

0: 不行咩？
1: 哦，
0: 很好笑。
1: 我见你食得好开心啫。
2: La Cina ha concluso una delle sue esercitazioni navali più significative degli ultimi anni, con il rientro nel porto di Qingdao del gruppo da battaglia della portaerei Liaoning dopo oltre 40 giorni di addestramento in acque lontane. Durante la missione, la portaerei ha operato in diverse aree del Mar Cinese meridionale e del Pacifico occidentale, sperimentando nuove tattiche di combattimento che hanno incluso per la prima volta la coordinazione con una nave d'assalto anfibio di tipo 75, e il rifornimento in volo effettuato da un tanker terrestre YY-20. La nave d'assalto anfibio Anhui, entrata in servizio nel 2022, è capace di trasportare 30 elicotteri armati con 6 decolli e atterraggi simultanei, ha partecipato raramente ad esercitazioni congiunte con portaerei in passato. Analisti militari hanno sottolineato come la sinergia tra i due tipi di vascelli amplifichi significativamente le capacità offensive marittime cinesi. La portaerei può fornire copertura aerea e fuoco di supporto alle operazioni anfibie, mentre entrambe le navi possono scambiarsi elicotteri e piattaforme operative. La partecipazione del tanker YY-20, sviluppato internamente, è in grado di operare solo da basi terrestri, rappresenta un passo verso l'integrazione tra le forze navali e quelle aeree terrestri, estendendo il raggio operativo degli aerei imbarcati nel Pacifico occidentale. Il Ministero della Difesa giapponese ha monitorato costantemente le attività del gruppo navale cinese a est delle Filippine, rilevando circa 170 decolli e atterraggi in 3 giorni a fine maggio, una frequenza operativa considerata dagli esperti equivalente allo standard da combattimento per una portaerei con rampa di decollo a ski jump.
3: I'm

La Cina ha formalmente congratulato la Colombia per l'esito del ballottaggio presidenziale e ha dichiarato di essere pronta a collaborare con il governo entrante di Abelardo de la Espriella, avvocato di estrema destra che ha costruito la sua campagna su un'alleanza strategica con gli Stati Uniti e Israele. De la Espriella ha ottenuto l'endorsement di Donald Trump e ha promesso di riorientare la politica estera colombiana verso Washington, rilanciando il Plan Colombia, il programma militare, e di contrasto al narcotraffico finanziato dagli Stati Uniti. Il conteggio definitivo dei voti non è ancora stato confermato, con il rivale di sinistra Iván Cepeda, che contesta i risultati in circa 33.000 seggi elettorali, e il presidente uscente Gustavo Petro, che ha denunciato irregolarità. Pechino, pur consapevole delle promesse filoamericane del candidato vincitore, ha dichiarato di inquadrare la relazione con Bogotà in una prospettiva strategica di lungo periodo. L'attuale governo Petro aveva profondamente riorientato la politica estera colombiana verso la Cina nel corso del suo mandato. La Colombia aveva aderito al piano di cooperazione per la Belt and Road Initiative a maggio dell'anno scorso, primo impegno formale del paese con il programma infrastrutturale e commerciale cinese. De la Espriella non ha tuttavia preso posizioni esplicite su commercio o investimenti cinesi durante la campagna elettorale, concentrandosi esclusivamente sull'allineamento con l'agenda di sicurezza regionale americana. La Colombia si aggiunge ad Argentina, Bolivia e Cile nel novero dei paesi sudamericani, che hanno recentemente virato verso leadership di destra, complicando la strategia cinese di costruzione di legami solidi in una regione ricca di risorse naturali strategiche.

La Cina ha compiuto un salto tecnologico significativo nel settore spaziale con il primo utilizzo operativo di un nuovo carburante ad alta energia nel razzo Long March 12, lanciato con successo dalla base di Hainan la settimana scorsa. Il propellente, sviluppato dal Beijing Aerospace Test Technology Research Institute, sussidiaria della China Aerospace Science and Technology Corporation, aumenta la capacità di carico utile del vettore del 10% rispetto ai propellenti convenzionali. Il progresso si misura in termini di impulso specifico, il parametro che quantifica l'efficienza del motore in modo analogo al consumo di carburante per i veicoli terrestri. Il nuovo cherosene sintetico ad alta energia ottiene un guadagno di circa 8 secondi rispetto ai propellenti tradizionali. Anche questa variazione apparentemente piccola si traduce in centinaia di chilogrammi di carico utile aggiuntivo, una differenza cruciale per le missioni commerciali con satelliti multipli o per le missioni scientifiche di esplorazione profonda dello spazio. Il programma di ricerca ha richiesto 13 anni di lavoro, durante i quali il team ha dovuto superare sfide complesse nella sintesi chimica, nella purificazione di precisione e nel controllo della pirolisi da trasferimento di calore. Il carburante ha superato test a terra su varianti di motori con capacità di spinta compresa tra 18 e 120 tonnellate. La linea di produzione attuale può generare 400 tonnellate annue, con piani per un impianto da 2000 tonnellate. Il cherosene liquido ossigeno rimane lo standard industriale per i principali lanciatori cinesi, inclusi Long March 5, Long March 6 e Long March 7, nonché per i razzi americani Falcon 9 e Falcon Heavy di SpaceX. Il nuovo carburante potrebbe trovare applicazione su tutti questi vettori,

DeepSeek, la startup cinese di intelligenza artificiale che ha sorpreso il mondo con i suoi modelli linguistici efficienti, ha avviato un'intensa campagna di reclutamento per la nuova divisione Harness, dedicata allo sviluppo di agenti AI autonomi. A guidare la squadra è Cui Tiani, ex esperto di trading quantitativo di Jane Street, che ha comunicato sui social media di condurre colloqui ogni giorno e di pubblicare annunci di ricerca su molteplici piattaforme per far fronte a una carenza acuta di talenti. L'iniziativa si inserisce nella competizione globale per trasformare i modelli di intelligenza artificiale in prodotti completamente autonomi capaci di operare in contesti reali. Il concetto di harness si riferisce allo strato software che connette un modello fondazionale agli strumenti esterni e agli ambienti di esecuzione. Mentre il modello linguistico rappresenta il cervello del sistema, il harness funziona come il sistema nervoso, gestendo il contesto, invocando strumenti, leggendo e scrivendo file e coordinando flussi di lavoro. DeepSeek ha adottato internamente la formula modello più harness uguale agente. La divisione punta a sviluppare un agente desktop di punta, in grado di tradurre le capacità del modello centrale in applicazioni commerciali concrete. Internamente, il team sta costruendo Code Harness, un'infrastruttura che potrebbe culminare in un prodotto autonomo chiamato DeepSeek Code. L'accelerazione di DeepSeek arriva mentre l'intero settore è scosso dall'affermarsi di strumenti di codifica avanzati come Claude Code di Anthropic, che ha portato le architetture harness al centro del dibattito industriale. La ricerca si estende a ricercatori, ingegneri del software e product manager con competenze nelle architetture agentiche, un profilo professionale tra i più contesi a livello mondiale nel 2026.

La Cina ha raggiunto un traguardo significativo nel settore dell'intelligenza artificiale medica con l'approvazione europea del robot chirurgico teleoperato Tumai Remote, sviluppato da Shanghai Microport Medbot. Il dispositivo ha ottenuto il marchio CE e la certificazione obbligatoria per l'accesso al mercato dell'Unione Europea, diventando il primo robot chirurgico remoto a conseguire questo riconoscimento a livello mondiale. Il sistema Tumai consente ai chirurghi di eseguire interventi laparoscopici a distanza, integrando la tecnologia 5G di ultima generazione, e si compone di una console per il chirurgo, un carrello paziente, e un sistema di visione. Copre quattro aree chirurgiche principali: urologia, chirurgia generale, chirurgia toracica e ginecologia. Prima dell'approvazione europea, il sistema era già stato utilizzato nel Regno Unito, dove aveva completato la prima telechirurgia robotica del paese, permettendo a un chirurgo londinese di rimuovere una prostata cancerosa a un paziente a Gibilterra, a circa 2.400 km di distanza. Medbot ha consegnato oltre 300 unità Tumai in più di 60 mercati nel mondo. Le vendite all'estero hanno rappresentato il 73% del fatturato 2025 dell'azienda, una crescita straordinaria rispetto al 20% del 2023. Parallelamente, nel campo dell'IA clinica, la startup BaiQuan AI, partecipata da Alibaba e Tencent, ha lanciato il modello BaiQuan M4, un sistema linguistico di livello clinico progettato per rispondere alle domande mediche dei pazienti comuni. Il modello ha superato i principali sistemi di intelligenza artificiale di uso generale, inclusi GPT-5.5 e Claude Opus 4.7, nel benchmark Health Bench di OpenAI, affermandosi come strumento capace di colmare il divario tra la consulenza medica standardizzata e le esigenze reali degli utenti non specializzati.

La recente revisione della strategia commerciale europea, con l'apertura a meccanismi settoriali di tariffe e altri strumenti protezionistici simili a quelli americani, ha suscitato una risposta articolata da parte di analisti e think tank vicini al governo cinese. Al summit di Bruxelles, i leader dei 27 paesi dell'Unione Europea hanno chiesto alla Commissione di potenziare gli strumenti di difesa commerciale contro quelli che hanno definito squilibri macroeconomici globali, espressione ampiamente intesa come riferimento alla cosiddetta sovraccapacità cinese nei settori chimico e delle tecnologie verdi. La tesi difensiva cinese sostiene che la competitività delle aziende del paese non derivi da sussidi sleali, ma da integrazione verticale, innovazione tecnologica, disciplina manifatturiera e decenni di know-how accumulato. BYD viene citato come caso emblematico. La sua forza risiederebbe nella produzione interna di circa il 70% dei componenti, incluse le batterie, nell'accesso a reti di fornitori dense e in una gestione ingegneristica molto efficiente. Viene inoltre sottolineato come il mercato automobilistico cinese sia uno dei più competitivi al mondo, con il numero di produttori di veicoli elettrici ridottosi da 487 nel 2018 a 126 nell'ultimo anno. Si ricorda anche che la Cina produce e vende principalmente per il proprio mercato interno. Su oltre 34 milioni di auto prodotte, solo 8,32 milioni sono state esportate, a fronte di un tasso di esportazione tedesco del 76,5%. La proposta alternativa avanzata da esperti cinesi prevede maggiore flessibilità del cambio dello yuan e apertura agli investimenti cinesi in Europa, in particolare nei settori delle tecnologie verdi, come via più costruttiva per riequilibrare i rapporti commerciali rispetto all'escalation protezionistica.

Cathay Pacific abbasserà i sovrapprezzi per il carburante su quasi tutti i voli passeggeri a partire dal 1 luglio, segnando il secondo taglio in meno di due mesi, mentre i costi del cherosene si allontanano dai massimi raggiunti durante il conflitto in Medio Oriente. I passeggeri in partenza da Hong Kong verso destinazioni a lungo raggio in Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa e Pacifico sudoccidentale pagheranno $1.164 di Hong Kong per tratta, con una riduzione del 14,5% rispetto ai precedenti $1.362. Per i voli verso il sud e il sud-est asiatico, il sovrapprezzo scenderà da $633 a $541 di Hong Kong, mentre sulle altre rotte si ridurrà da $339 a $290. I voli tra Hong Kong e la Cina continentale rimarranno invariati a $165 di Hong Kong per tratta. La compagnia aerea ha comunicato che continuerà a riesaminare i sovrapprezzi ogni due settimane, misura temporanea adottata per rispondere in modo più agile alla volatilità dei prezzi del carburante legata alla situazione in Medio Oriente. Nonostante i costi elevati, il gruppo Cathay ha registrato risultati operativi positivi. Nel mese di maggio, Cathay Pacific ha trasportato il 17% di passeggeri in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, mentre nei primi cinque mesi dell'anno il totale dei passeggeri

0: passeggeri è cresciuto del 19% su base annua. La controllata low cost HK Express ha registrato un incremento del 5% dei passeggeri a maggio e del 12% nel cumulato gennaio-maggio. Il kerosene, derivato dal petrolio greggio, ha visto aumentare in modo significativo sia la componente del grezzo che quella della raffinazione a partire da marzo, con entrambe le voci rimaste elevate nei mesi successivi.
1: Love rain. Love rain. Love rain.

let me print my voice.

iPhone X, I don't get it. Get out, Pokemon, Pokedex.

degli istituti sta esplorando attivamente l'utilizzo dell'IA nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella gestione amministrativa, mentre un ulteriore 40% ha avviato l'uso della tecnologia, ma è ancora in fase di apprendimento dalle esperienze di altri istituti. Il restante 40% sta rimandando l'introduzione di questi strumenti, citando carenza di competenze specifiche, vincoli di organico e risorse finanziarie insufficienti. I ricercatori hanno sottolineato che il tasso di adozione di Hong Kong si colloca su livelli elevati rispetto alle medie globali. Il principale nodo irrisolto riguarda però la profondità della comprensione della tecnologia da parte degli insegnanti. Conoscere il funzionamento interno dei modelli linguistici è ritenuto essenziale per guidare efficacemente gli studenti. Gli esperti sottolineano il rischio che gli alunni si limitino a generare risposte automatiche senza sviluppare pensiero critico, e che gli insegnanti non abbiano gli strumenti per intervenire correttamente. Alcuni istituti hanno già sperimentato applicazioni avanzate, la valutazione adattiva in biologia, che calibra la difficoltà delle domande in base alle risposte degli studenti, e l'analisi con strumenti come Gemini di anni di dati provenienti da questionari di sviluppo scolastico, riducendo il tempo necessario per individuare tendenze da 4 ore a 10 minuti. Il piano digitale del governo impone agli insegnanti 30 ore di formazione ogni 3 anni, con l'inclusione di elementi digitali nei piani di sviluppo annuale delle scuole.

Circa il 60% delle scuole di Hong Kong ha già adottato strumenti di intelligenza artificiale per l'insegnamento e le attività amministrative, secondo un'indagine condotta dall'Education University of Hong Kong tra maggio e giugno, su quasi 1902 operatori scolastici in 106 istituti tra scuole primarie, secondarie e speciali. Il 20%

0: un gruppo di ricercatori dell'Università di Tsinghua ha sviluppato una batteria agli ioni di litio, allo stato solido interamente in ceramica, capace di funzionare stabilmente fino a 150 gradi Celsius e di resistere a shock termici fino a 300 gradi senza compromettere le prestazioni. La batteria supera uno dei principali limiti delle celle agli ioni di litio tradizionali, che utilizzano un elettrolita liquido infiammabile e possono prendere fuoco o esplodere se esposte a temperature elevate o danni fisici. Questo le rende inadatte a impieghi critici come i sistemi di allarme antincendio, i sensori per l'Internet of Things industriale, le apparecchiature aerospaziali e le applicazioni militari e di difesa. La soluzione proposta dal team di Tsinghua si basa su un'architettura multistrato a micropila priva di anodo, realizzata con un processo che migliora il contatto tra gli strati ceramici. Questa configurazione consente di produrre batterie impilabili, facilmente scalabili per diverse applicazioni, che mantengono buone prestazioni in un intervallo termico compreso tra 0 e 150 gradi. Il lavoro affronta il cosiddetto compromesso tra spessore e resistenza meccanica, un problema che aveva frenato lo sviluppo delle batterie ceramiche allo stato solido. Ridurre lo spessore dell'elettrolita ceramico migliorava le prestazioni elettrochimiche ma comprometteva l'integrità strutturale. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Matter lo scorso 5 giugno ed è ritenuta rilevante per lo sviluppo di sensori intelligenti, dispositivi indossabili, sistemi aerospaziali e applicazioni militari che richiedono fonti di energia compatte, ad alta densità energetica e sicure in ambienti estremi.
1: 我甘愿重新爱过，你搁在听你的话，早就知安尼，就放乎你飞。我是。

I negoziati commerciali tra India e Stati Uniti si trovano in una fase cruciale, con l'imminente scadenza del regime tariffario temporaneo fissata per il 24 luglio. La visita del rappresentante commerciale americano Jamieson Greer a Nuova Delhi punta a sbloccare l'intesa finale, che potrebbe tuttavia non tradursi immediatamente in un trattato formale pienamente firmato. I negoziatori stanno lavorando per definire un'aliquota tariffaria stabile dopo che la Corte Suprema americana ha invalidato i dazi selettivi introdotti da Trump, portando Washington a imporre un dazio universale del 10% in attesa di una soluzione definitiva. Il principale ostacolo rimane l'agricoltura. Washington vuole aprire il mercato indiano alle importazioni agroalimentari americane, ma il settore agricolo indiano impiega quasi la metà della forza lavoro nazionale, ed è politicamente sensibile. Un accordo rafforzerebbe l'obiettivo strategico comune di portare l'interscambio bilaterale a 500 miliardi di dollari entro il 2030. Sul piano geopolitico consentirebbe all'India di dimostrare agli elettori che l'impegno diretto con l'amministrazione Trump produce risultati tangibili, e agli Stati Uniti di presentare una vittoria concreta nella propria agenda commerciale nell'Indo-Pacifico. Le relazioni bilaterali hanno attraversato difficoltà significative nell'ultimo anno, tra cui l'uccisione di 3 marinai indiani durante operazioni militari americane nello stretto di Hormuz. La visita del segretario di Stato Rubio lo scorso mese aveva contribuito a distendere le tensioni, ma l'incidente marittimo ha riaperto ferite politiche, che un accordo commerciale potrebbe aiutare a rimarginare.

Una specie ittica scoperta nelle acque dell'estuario del fiume delle Perle, nella Cina meridionale, ha ricevuto il nome scientifico Brachygobius Jenny, in onore di Jenny Ruby Jane, membro del gruppo K-pop Blackpink. La ricercatrice che ha scoperto il pesce ha dichiarato che ascoltare la musica della cantante è stata una fonte di ispirazione costante durante i suoi studi e che intitolare la specie alla sua artista preferita è stato il modo di riconoscere pubblicamente l'influenza

positiva ricevuta. Il pesciolino appartiene alla famiglia dei gobi bombo e misura meno di 9 mm di lunghezza, rendendolo non solo il membro più piccolo del genere Brachygobius mai classificato, ma probabilmente anche il pesce più piccolo mai registrato in Cina. Le sue dimensioni lo collocano tra i vertebrati più miniaturizzati conosciuti al mondo. La scoperta è avvenuta nell'aprile del 2025 durante un'attività di ricerca sul campo nelle mangrovie dell'estuario. La ricercatrice aveva inizialmente ritenuto di trovarsi di fronte a esemplari giovani di una specie già nota, ma le caratteristiche fisiche non corrispondevano ad alcuna specie conosciuta nell'area. Confronti morfologici e analisi del DNA, condotti con la collaborazione di esperti dalla Malaysia, paese in cui si trovano diverse specie di gobi bombo, hanno confermato che si trattava di un esemplare precedentemente sconosciuto alla scienza. Lo studio, firmato da un team dell'Università Sun Yat-sen di Guangzhou, è stato pubblicato dalla rivista scientifica Zoosystematics and Evolution. I ricercatori sperano che l'anatomia e lo sviluppo di questa specie possano offrire nuovi elementi per comprendere i limiti biologici della miniaturizzazione nei vertebrati.

la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha raggiunto una nuova fase critica, con l'inserimento di due importanti aziende minerarie americane nella lista nera delle esportazioni cinesi. Le società MP Materials e USA Rare Earth, che operano nelle uniche miniere di terre rare attive sul territorio statunitense, sono state colpite da restrizioni che impediscono loro di acquistare esportazioni cinesi a doppio uso civile e militare. Insieme a loro, altri 8 gruppi tecnologici americani hanno subito lo stesso trattamento, tra cui produttori di droni e motori aeronautici. Pechino ha motivato la decisione con la necessità di salvaguardare la sicurezza nazionale in risposta alle cosiddette azioni dannose di Washington, che aveva inserito decine di aziende cinesi nella lista nera del Pentagono, tra cui il colosso dei veicoli elettrici BYD. La mossa cinese arriva in un momento particolarmente delicato per gli Stati Uniti, impegnati a ricostituire le scorte militari dopo il conflitto in Iran. I sistemi missilistici Patriot, di cui Washington ha consumato circa la metà delle riserve, dipendono in modo significativo dalle terre rare per i loro componenti essenziali: magneti al neodimio e al praseodimio per il controllo dei motori, disprosio e terbio per la stabilità termica, tantalio per i condensatori nei sistemi di navigazione, tungsteno per le testate. La Cina produce il 69% delle terre rare mondiali e l'83% del tungsteno globale, e gli Stati Uniti importavano oltre il 95% del loro fabbisogno di terre rare tra il 2019 e il 2022. Il gruppo dei sette ha fissato l'obiettivo di ridurre la dipendenza cinese al di sotto del 60% entro il 2030, ma gli esperti avvertono che costruire filiere alternative richiederà decenni. Sul fronte diplomatico, Cina e Stati Uniti hanno comunque mantenuto aperti i canali di dialogo. I presidenti Trump e Xi Jinping potrebbero incontrarsi fino a 4 volte nell'arco dell'anno, con un vertice APEC a Shenzhen in programma a novembre.

La corsa alle materie prime critiche ha aperto un nuovo fronte nella rivalità tra Washington e Pechino. Il rame, metallo indispensabile per i data center dell'intelligenza artificiale, i veicoli elettrici e i sistemi d'arma moderni. Il Dipartimento del Commercio statunitense è atteso entro il 30 giugno, con un rapporto aggiornato per la Casa Bianca, che includerà nuove raccomandazioni tariffarie. Le ipotesi in campo prevedono dazi del 15% a partire dal 1 gennaio 2027, destinati a salire al 30% l'anno successivo, da sommarsi alle tariffe del 50% già in vigore sui prodotti semilavorati. Il nodo centrale è la supremazia cinese nella raffinazione e nella fusione del rame. La Cina controlla oltre il 52% della capacità mondiale di lavorazione e ha concentrato 4 dei 5 maggiori impianti di raffinazione del pianeta. Sul versante americano il quadro appare fragile. Il numero di fonderie operative negli Stati Uniti è sceso da 16 a sole 2 unità. Goldman Sachs ha avvertito che i prezzi del rame potrebbero superare i $14.000 per tonnellata nella seconda metà del 2026, se i dazi venissero applicati, innescando nuove ondate di accumulo da parte degli acquirenti americani. La banca ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2027 a $13.800 per tonnellata. Sul fronte della domanda, i data center per l'intelligenza artificiale assorbiranno quantità crescenti del metallo. Secondo stime di S&P Global, il fabbisogno di rame per i soli centri elaborazione dati salirà da 1,1 milioni di tonnellate del 2025 a 2,5 milioni entro il 2040. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha stimato un possibile deficit globale di rame del 30% entro il 2035, segnale allarmante in un'economia mondiale sempre più frammentata e dipendente da risorse strategiche concentrate in pochi paesi.

Il partenariato quadrilaterale tra Stati Uniti, Giappone, Australia e India, noto come Quad, affronta tensioni crescenti ma mantiene un obiettivo comune: ridurre la dipendenza da Pechino nelle filiere dei minerali critici. Le frizioni tra Washington e Nuova Delhi si sono intensificate dopo che un'azione militare americana nel Golfo dell'Oman ha causato la morte di 3 marinai indiani, colpendo uno dei pilastri del gruppo. Nonostante le divisioni, la preoccupazione condivisa per il controllo cinese sulle materie prime strategiche continua a tenere insieme l'alleanza. La Cina detiene un monopolio effettivo nella lavorazione di grafite, gallio, germanio ed elementi delle terre rare, componenti fondamentali nei sistemi militari, nell'elettronica di consumo e nelle tecnologie per l'energia rinnovabile. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, durante l'ultima riunione dei ministri degli esteri del Quad in India, ha annunciato l'iniziativa quadro da 20 miliardi di dollari per i minerali critici, destinata a finanziare progetti di estrazione, lavorazione e riciclaggio nei paesi membri. Sul piano bilaterale, il Consiglio d'affari India-USA ha lanciato una task force congiunta sulla sicurezza dei minerali critici. Le sfide per l'India restano però significative. Nonostante detenga le quinte riserve mondiali di terre rare, il paese produce meno dell'1% del totale estratto globalmente. Il Giappone, a sua volta, è alle prese con un nuovo divieto cinese sulle esportazioni di terre rare a doppio uso, imposto in risposta a dichiarazioni del primo ministro Sanae Takaichi su Taiwan. Washington ha inoltre lanciato l'iniziativa Forge, una coalizione di oltre 50 paesi orientata a creare zone commerciali preferenziali per produttori di minerali non cinesi. Gli analisti concordano che, nonostante le tensioni, tutti i membri del Quad restino motivati a partecipare alla diversificazione delle filiere, con investimenti che sopravviveranno all'attuale amministrazione americana.

天空在说话，谁会那么傻，代价难平衡，就难失去潇洒。

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni, cedendo alle pressioni interne al partito laburista, dove la sua popolarità era in costante declino. Il principale candidato alla successione è Andy Burnham, ex sindaco di Greater Manchester dal 2017, rientrato in Parlamento la settimana scorsa con una vittoria netta in un'elezione suppletiva. Se non ci fosse una vera e propria sfida alla leadership, Burnham potrebbe insediarsi a Downing Street già il mese prossimo. In caso contrario, il processo di elezione del nuovo leader laburista si concluderebbe entro settembre. Osservatori e diplomatici cinesi guardano con interesse alla transizione, sperando in un approccio più pragmatico e deciso di quello mostrato da Starmer nei rapporti con Pechino. Durante la sua gestione, il governo Starmer aveva contribuito a stabilizzare e rendere più prevedibili le relazioni sino-britanniche, pur senza accelerare significativamente i progressi. Burnham ha costruito la sua carriera politica principalmente su temi domestici, ma ha già mostrato segnali di apertura verso la Cina su temi economici. In un incontro con un diplomatico cinese lo scorso aprile, ha invocato una cooperazione più stretta nello sviluppo verde, nei bus elettrici, nel manifatturiero avanzato e nelle scienze della vita. Per analisti cinesi, la priorità del nuovo leader sarà affrontare la crisi economica interna e il costo della vita, problemi che rappresentano anche l'occasione per sviluppare legami commerciali più solidi con Pechino. Le relazioni tra i due paesi hanno attraversato alti e bassi significativi nell'ultimo decennio. Dopo la cosiddetta era d'oro proclamata intorno al 2015, i legami si sono deteriorati dopo le proteste di Hong Kong del 2019 e una serie di dispute politiche. Starmer aveva avviato un reset delle relazioni dopo il suo insediamento nel luglio 2024, argomentando che l'impegno con la Cina fosse nell'interesse nazionale britannico.

L'Unione Europea e Hong Kong sono in trattative avanzate per avviare un dialogo formale sui servizi finanziari entro novembre, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione su finanza verde e transizione energetica. L'ambasciatore Harvey Rouse, responsabile dell'ufficio dell'UE a Hong Kong, ha reso pubblica la notizia durante il Forum Greenway 2026, sottolineando come gli scambi ad alto livello tra Hong Kong e la Commissione europea si siano intensificati nell'ultimo anno. Il dialogo dovrebbe tenersi a Bruxelles in autunno e la finanza verde ne costituirà un pilastro fondamentale. Le aziende europee sono particolarmente interessate alle opportunità offerte dalla Northern Metropolis, il megaprogetto da 30.000 ettari in costruzione vicino al confine con la Cina continentale, in cui potrebbero portare competenze nella pianificazione urbana sostenibile, nelle infrastrutture intelligenti, nell'efficienza energetica e nelle tecnologie digitali. Hong Kong ha emesso obbligazioni verdi per un valore di 240 miliardi di dollari di Hong Kong fino allo scorso agosto, inclusa una recente tranche denominata in euro nell'ambito del programma di obbligazioni sostenibili governative. La sostenibilità e la transizione verde restano aree prioritarie di cooperazione tra UE e Hong Kong, nonostante le tensioni commerciali tra Bruxelles e Pechino rimangano in sottofondo. Il commissario europeo per il bilancio, Piotr Serafin, aveva dichiarato all'inizio dell'anno che il blocco avrebbe mantenuto le porte aperte ai capitali cinesi e di Hong Kong, anche nel quadro della strategia di de-risking europea, con particolare attenzione alle obbligazioni verdi. Il Forum Greenway 2026, quinta edizione dell'evento coorganizzato dall'Ufficio UE e dalla Camera di Commercio Europea a Hong Kong, ha riunito oltre 300 dirigenti d'azienda ed esperti di settore per discutere di sviluppo urbano sostenibile, trasporti verdi e finanza di transizione.

0: La console generale degli Stati Uniti a Hong Kong, Julie Ede, ha espresso ottimismo sullo stato delle relazioni tra Washington e Pechino e ha ribadito l'intenzione di proseguire un impegno pragmatico e costruttivo con le autorità della città. Le dichiarazioni sono arrivate in occasione del primo incontro con i media dall'assunzione dell'incarico lo scorso agosto, durante una reception per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. L'evento ha registrato la presenza di Jonathan Burke, vice segretario al Tesoro americano per il contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro, il funzionario di più alto rango proveniente dagli Stati Uniti in visita a Hong Kong dal 2023. Tra i presenti anche il vice segretario finanziario Michael Wong e il segretario per il commercio e lo sviluppo economico Algernon Yao. Una partecipazione ritenuta significativa rispetto all'anno precedente, quando il livello di rappresentanza istituzionale era apparso ridimensionato. Ede ha ricordato che il vertice dello scorso mese tra Xi Jinping e Donald Trump ha tracciato una visione di dialogo continuo nonostante le difficoltà, e ha espresso soddisfazione per la presenza di funzionari di alto livello all'evento, descrivendola come un segnale positivo per le relazioni tra i due sistemi. Anche la Cina ha innalzato il livello di rappresentanza, inviando il vice commissario del Ministero degli Esteri a Hong Kong. Wong, nel suo discorso, ha auspicato che la stabilità economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti, emersa dopo il vertice Xi-Trump, possa tradursi in benefici concreti per Hong Kong e per il mondo intero. Il nome di Ede è noto anche per le polemiche generate nel 2019, quando incontrò attivisti dell'opposizione durante le proteste, e nel 2024, quando invitò alla sua reception inaugurale ex figure dell'opposizione hongkongese.
1: 我是神经病的牧羊座，我觉得爱情是糜烂的。如果你又是篮板，我就是最遥远的三分球。我是执着的牧羊座，一个人的时候，我可以一直一直跳舞。女生就像牛奶，我是黑咖啡。我喜欢你，你在一起才够味儿。我是好奇的水瓶座，我喜欢唱歌。 女生就像黑镜，我是白镜。我是温暖的金牛座，你是我最想念的人。难过的时候，我会去楼顶吹风，风容易让人流泪。如果恰巧你也是经过，我们会很容易变成朋友。

il boom dell'intelligenza artificiale ha trascinato l'economia sudcoreana verso performance macroeconomiche eccezionali, ma le disparità interne e la concentrazione del settore stanno sollevando allarmi tra gli economisti e all'interno dello stesso governo. Il tasso di crescita nominale ha raggiunto il 17,1% nel primo trimestre dell'anno, il livello più alto dal 2002, con aspettative di superamento della soglia a doppia cifra anche per l'intero anno. Al centro di questa espansione ci sono Samsung Electronics e SK Hynix, principali produttori mondiali di chip di memoria per sistemi di intelligenza artificiale, le cui azioni rappresentano oltre

la metà della capitalizzazione totale dell'indice Kospi. Le esportazioni di semiconduttori sono cresciute del 154% nei primi 5 mesi dell'anno, trainando una crescita complessiva delle esportazioni del 43%. Tuttavia, al di fuori del settore dei chip, molti comparti produttivi hanno registrato un indebolimento delle esportazioni. Il capo dell'ufficio delle politiche presidenziali ha descritto un paradosso in cui i profitti operativi dei grandi produttori di semiconduttori schizzano alle stelle, mentre i negozi delle vie commerciali abbassano le serrande. L'impennata del mercato azionario guidata dalle esportazioni di chip ha inoltre spinto gli investitori stranieri a riequilibrare i portafogli vendendo azioni coreane e rimpatriando i profitti, mantenendo il won debole nonostante il grande surplus delle partite correnti. Alcuni economisti propongono di pubblicare indicatori economici separati, uno comprensivo dei semiconduttori e uno che li escluda, per offrire ai responsabili politici un quadro più accurato della situazione reale. Il rischio principale, secondo gli analisti, è che il ciclo espansivo dei semiconduttori abbia una durata limitata e che la concentrazione economica in un solo comparto lasci il paese vulnerabile a una brusca inversione di tendenza.

0: 害。
1: I negoziati commerciali tra India e Stati Uniti sono entrati nella fase decisiva, con la visita del rappresentante commerciale americano Jamison Greer a Nuova Delhi. L'obiettivo è definire le aliquote tariffarie finali prima della scadenza del 24 luglio, data in cui il dazio universale del 10%, introdotto dopo che la Corte Suprema americana ha annullato i dazi di Trump, è destinato a scadere. In precedenza, Washington aveva concordato un'aliquota del 18% sull'India, ridotta dal 50% iniziale, ma il quadro era stato rimesso in discussione dalla sentenza della Corte. Greer incontrerà il ministro del commercio indiano Piyush Goyal per discutere dell'accordo bilaterale avviato da Trump e Modi nel febbraio dell'anno scorso. I nodi ancora aperti riguardano in particolare il settore agricolo indiano, un comparto altamente protetto che impiega quasi la metà della forza lavoro del paese e che Washington vorrebbe aprire maggiormente alle importazioni. Gli analisti descrivono la situazione come una trattativa all'ultimo miglio, con entrambe le parti consapevoli dell'importanza sia economica che strategica dell'intesa. Un accordo porterebbe i due paesi più vicini all'obiettivo di raddoppiare l'interscambio bilaterale fino a 500 miliardi

L'Indonesia punta a rafforzare la fiducia degli investitori cinesi con l'emissione del suo primo bond sovrano, denominato in yuan, nel mercato della Cina continentale, i cosiddetti Panda Bond, attesa per il mese prossimo. Il ministro delle finanze indonesiano Purbaya Yudi Sadewa ha visitato Pechino la settimana scorsa per preparare il terreno, rassicurando gli investitori cinesi sulla solidità dei fondamentali economici del paese a fronte di preoccupazioni legate alla sostenibilità del bilancio pubblico e ai segnali negativi di alcune agenzie di rating. L'emissione dovrebbe raccogliere circa $1 miliardo e contribuisce all'obiettivo condiviso da Giacarta e Pechino di ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense nelle transazioni bilaterali. Parallelamente, il ministro ha ottenuto da Pechino un impegno di investimento da $17 miliardi dalla Banca Asiatica di Investimento per le Infrastrutture, a sostegno di vari progetti di sviluppo, fino al 2029. La Cina è il principale partner commerciale dell'Indonesia, con uno scambio bilaterale cresciuto del 16,7% fino a $167 miliardi nel 2025. È anche il terzo investitore estero con $7,5 miliardi di impegni realizzati. Tuttavia, la fiducia degli investitori rimane fragile. Una lettera della Camera di Commercio cinese in Indonesia aveva evidenziato come regolamenti troppo stringenti, applicazione eccessiva delle norme e fenomeni corruttivi stessero minando la fiducia delle imprese cinesi nel paese. Economisti locali avvertono che il sostegno politico non è sufficiente. La certezza regolatoria, la facilità di fare impresa e le prospettive di lungo termine restano determinanti per attrarre investimenti stabili, più importanti degli afflussi di portafoglio legati alle emissioni obbligazionarie.

la Cina ha concluso una delle sue esercitazioni navali più significative degli ultimi anni, con il rientro nel porto di Qingdao del gruppo da battaglia della portaerei Liaoning dopo oltre 40 giorni di addestramento in acque lontane. Durante la missione, la portaerei ha operato in diverse aree del Mar Cinese meridionale e del Pacifico occidentale, sperimentando nuove tattiche di combattimento che hanno incluso per la prima volta la coordinazione con una nave d'assalto anfibio di tipo 75 e il rifornimento in volo effettuato da un tanker terrestre YY-20. La nave d'assalto anfibio Anhui, entrata in servizio nel 2022, è capace di trasportare 30 elicotteri armati con 6 decolli e atterraggi simultanei, ha partecipato raramente ad esercitazioni congiunte con portaerei in passato. Analisti militari hanno sottolineato come la sinergia tra i due tipi di vascelli amplifichi significativamente le capacità offensive marittime cinesi. La portaerei può fornire copertura aerea e fuoco di supporto alle operazioni anfibie, mentre entrambe le navi possono scambiarsi elicotteri e piattaforme operative. La partecipazione del tanker YY-20, sviluppato internamente e in grado di operare solo da basi terrestri, rappresenta un passo verso l'integrazione tra le forze navali e quelle aeree terrestri, estendendo il raggio operativo degli aerei imbarcati nel Pacifico occidentale. Il Ministero della Difesa giapponese ha monitorato costantemente le attività del gruppo navale cinese a est delle Filippine, rilevando circa 170 decolli e atterraggi in 3 giorni a fine maggio, una frequenza operativa considerata dagli esperti equivalente allo standard da combattimento per una portaerei con rampa di decollo a ski jump.

la Cina ha formalmente congratulato la Colombia per l'esito del ballottaggio presidenziale e ha dichiarato di essere pronta a collaborare con il governo entrante di Abelardo de la Espriella, avvocato di estrema destra che ha costruito la sua campagna su un'alleanza strategica con gli Stati Uniti e Israele. De la Espriella ha ottenuto l'endorsement di Donald Trump e ha promesso di riorientare la politica estera colombiana verso Washington, rilanciando il Plan Colombia, il programma militare e di contrasto al narcotraffico finanziato dagli Stati Uniti. Il conteggio definitivo dei voti non è ancora stato confermato, con il rivale di sinistra, Iván Cepeda, che contesta i risultati in circa 33.000 seggi elettorali e il presidente uscente Gustavo Petro, che ha denunciato irregolarità. Pechino, pur consapevole delle promesse filoamericane del candidato vincitore, ha dichiarato di inquadrare la relazione con Bogotà in una prospettiva strategica di lungo periodo. L'attuale governo Petro aveva profondamente riorientato la politica estera colombiana verso la Cina nel corso del suo mandato. La Colombia aveva aderito al piano di cooperazione per la Belt and Road Initiative a maggio dell'anno scorso, primo impegno formale del paese con il programma infrastrutturale e commerciale cinese. De la Espriella non ha tuttavia preso posizioni esplicite su commercio o investimenti cinesi durante la campagna elettorale, concentrandosi esclusivamente sull'allineamento con l'agenda di sicurezza regionale americana. La Colombia si aggiunge ad Argentina, Bolivia e Cile nel novero dei paesi sudamericani, che hanno recentemente virato verso leadership di destra, complicando la strategia cinese di costruzione di legami solidi in una regione ricca di risorse naturali strategiche.

0: 起我就敢做梦，哎呀你这是什么梦想是你。
1: La Cina ha compiuto un salto tecnologico significativo nel settore spaziale con il primo utilizzo operativo di un nuovo carburante ad alta energia nel razzo Long March -12, lanciato con successo dalla base di Hainan la settimana scorsa. Il propellente, sviluppato dal Beijing Aerospace Test Technology Research Institute, sussidiaria della China Aerospace Science and Technology Corporation, aumenta la capacità di carico utile del vettore del 10% rispetto ai propellenti convenzionali. Il progresso si misura in termini di impulso specifico, il parametro che quantifica l'efficienza del motore in modo analogo al consumo di carburante per i veicoli terrestri. Il nuovo cherosene sintetico ad alta energia ottiene un guadagno di circa 8 secondi rispetto ai propellenti tradizionali. Anche questa variazione apparentemente piccola si traduce in centinaia di chilogrammi di carico utile aggiuntivo, una differenza cruciale per le missioni commerciali con satelliti multipli o per le missioni scientifiche di esplorazione profonda dello spazio. Il programma di ricerca ha richiesto 13 anni di lavoro, durante i quali il team ha dovuto superare sfide complesse nella sintesi chimica, nella purificazione di precisione e nel controllo della pirolisi da trasferimento di calore. Il carburante ha superato test a terra su varianti di motori con capacità di spinta compresa tra 18 e 120 tonnellate. La linea di produzione attuale può generare 400 tonnellate annue, con piani per un impianto da 2000 tonnellate. Il cherosene liquido ossigeno rimane lo standard industriale per i principali lanciatori cinesi, inclusi Long March -5, Long March -6 e Long March -7, nonché per i razzi americani.

i cani Falcon 9 e Falcon Heavy di SpaceX. Il nuovo carburante potrebbe trovare applicazione su tutti questi vettori, ridefinendo i parametri delle missioni spaziali nella prossima decade.

DeepSeek, la startup cinese di intelligenza artificiale che ha sorpreso il mondo con i suoi modelli linguistici efficienti, ha avviato un'intensa campagna di reclutamento per la nuova divisione Harness, dedicata allo sviluppo di agenti AI autonomi. A guidare la squadra è Cui Tianyi, ex esperto di trading quantitativo di Jane Street, che ha comunicato sui social media di condurre colloqui ogni giorno e di pubblicare annunci di ricerca su molteplici piattaforme, per far fronte a una carenza acuta di talenti. L'iniziativa si inserisce nella competizione globale per trasformare i modelli di intelligenza artificiale in prodotti completamente autonomi, capaci di operare in contesti reali. Il concetto di harness si riferisce allo strato software che connette un modello fondazionale agli strumenti esterni e agli ambienti di esecuzione. Mentre il modello linguistico rappresenta il cervello del sistema, il harness funziona come il sistema nervoso, gestendo il contesto.

testo, invocando strumenti, leggendo e scrivendo file, e coordinando flussi di lavoro. DeepSeek ha adottato internamente la formula modello più harness uguale agente. La divisione punta a sviluppare un agente desktop di punta, in grado di tradurre le capacità del modello centrale in applicazioni commerciali concrete. Internamente, il team sta costruendo Code Harness, un'infrastruttura che potrebbe culminare in un prodotto autonomo chiamato DeepSeek Code. L'accelerazione di DeepSeek arriva mentre l'intero settore è scosso dall'affermarsi di strumenti di codifica avanzati come Claude Code di Anthropic, che ha portato le architetture harness al centro del dibattito industriale. La ricerca si estende a ricercatori, ingegneri del software e product manager con competenze nelle architetture agentiche, un profilo professionale tra i più contesi a livello mondiale nel 2026.

干杯。

0: 你先别说爱我，还先别为我心动。
1: 你出生的
0: 不管童话什么结果。

La Cina ha raggiunto un traguardo significativo nel settore dell'intelligenza artificiale medica con l'approvazione europea del robot chirurgico teleoperato Tumai Remote, sviluppato da Shanghai Microport Medbot. Il dispositivo ha ottenuto il marchio CE, la certificazione obbligatoria per l'accesso al mercato dell'Unione Europea, diventando il primo robot chirurgico remoto a conseguire questo riconoscimento a livello mondiale. Il sistema Tumai consente ai chirurghi di eseguire interventi laparoscopici a distanza integrando la tecnologia 5G di ultima generazione e si compone di una console per il chirurgo, un carrello paziente e un sistema di visione. Copre quattro aree chirurgiche principali: urologia, chirurgia generale, chirurgia toracica e

0: ginecologia. Prima dell'approvazione europea, il sistema era già stato utilizzato nel Regno Unito, dove aveva completato la prima telochirurgia robotica del paese, permettendo a un chirurgo londinese di rimuovere una prostata cancerosa a un paziente a Gibilterra, a circa 2.400 km di distanza. MedBot ha consegnato oltre 300 unità Tumai in più di 60 mercati nel mondo. Le vendite all'estero hanno rappresentato il 73% del fatturato 2025 dell'azienda, una crescita straordinaria rispetto al 20% del 2023. Parallelamente, nel campo dell'IA clinica, la startup Baichuan AI, partecipata da Alibaba e Tencent, ha lanciato il modello Baichuan M4, un sistema linguistico di livello clinico progettato per rispondere alle domande mediche dei pazienti comuni. Il modello ha superato i principali sistemi di intelligenza artificiale di uso generale, inclusi GPT-5.5 e Claude Opus 4.7, nel benchmark Health Bench di OpenAI, affermandosi come strumento capace di colmare il divario tra la consulenza medica standardizzata e le esigenze reali degli utenti non specializzati.
1: Ho想起把你从雪地捡回家的时候，你比现在可脏多了，那张脸被血模糊的根本看不清样子。
2: 长远。

防御。我娶你好不好？你要是不说话，

La recente revisione della strategia commerciale europea, con l'apertura a meccanismi settoriali di tariffe e altri strumenti protezionistici simili a quelli americani, ha suscitato una risposta articolata da parte di analisti e think tank vicini al governo cinese. Al summit di Bruxelles, i leader dei 27 paesi dell'Unione Europea hanno chiesto alla Commissione di potenziare gli strumenti di difesa commerciale contro quelli che hanno definito squilibri macroeconomici globali, espressione ampiamente intesa come riferimento alla cosiddetta sovracapacità cinese nei settori chimico e delle tecnologie verdi. La tesi difensiva cinese sostiene che la competitività delle aziende del paese non derivi da sussidi sleali, ma da integrazione verticale, innovazione tecnologica, disciplina manifatturiera e decenni di know-how accumulato. BYD viene citato come caso emblematico. La sua forza risiederebbe nella produzione interna di circa il 70% dei componenti, incluse le batterie, nell'accesso a reti di fornitori dense e in una gestione ingegneristica molto efficiente. Viene inoltre sottolineato come il mercato automobilistico cinese sia uno dei più competitivi al mondo, con il numero di produttori di veicoli elettrici ridottosi da 487 nel 2018 a 126 nell'ultimo anno. Si ricorda anche che la Cina produce e vende principalmente per il proprio mercato interno. Su oltre 34 milioni di auto prodotte, solo 8,32 milioni sono state esportate, a fronte di un tasso di esportazione tedesco del 76,5%. La proposta alternativa avanzata da esperti cinesi prevede maggiore flessibilità del cambio dello yuan e apertura agli investimenti cinesi in Europa, in particolare nei settori delle tecnologie verdi, come via più costruttiva per riequilibrare i rapporti commerciali rispetto all'escalation protezionistica.

Cathay Pacific abbasserà i sovrapprezzi per il carburante su quasi tutti i voli passeggeri a partire dal 1 luglio, segnando il secondo taglio in meno di due mesi, mentre i costi del cherosene si allontanano dai massimi raggiunti durante il conflitto in Medio Oriente. I passeggeri in partenza da Hong Kong verso destinazioni a lungo raggio in Nord America, Europa, Medio Oriente, Africa e Pacifico, sud-occidentale, pagheranno $1.164 di Hong Kong per tratta, con una riduzione del 14,5% rispetto ai precedenti $1.362. Per i voli verso il sud e il sud-est asiatico, il sovrapprezzo scenderà da $633 a $541 di Hong Kong, mentre sulle altre rotte si ridurrà da $339 a $290. I voli tra Hong Kong e la Cina continentale rimarranno invariati a $165 di Hong Kong per tratta. La compagnia aerea ha comunicato che continuerà a riesaminare i sovrapprezzi ogni due settimane, misura temporanea adottata, per rispondere in modo più agile alla volatilità dei prezzi del carburante legata alla situazione in Medio Oriente. Nonostante i costi elevati, il gruppo Cathay ha registrato risultati operativi positivi. Nel mese di maggio, Cathay Pacific ha trasportato il 17% di passeggeri in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, mentre nei primi cinque mesi dell'anno, il totale dei passeggeri è cresciuto del 19% su base annua. La controllata low cost HK Express ha registrato un incremento del 5% dei passeggeri a maggio e del 12% nel cumulato gennaio-maggio. Il cherosene, derivato dal petrolio greggio, ha visto aumentare in modo significativo sia la componente del grezzo che quella della raffinazione a partire da marzo, con entrambe le voci rimaste elevate nei mesi successivi.

Circa il 60% delle scuole di Hong Kong ha già adottato strumenti di intelligenza artificiale per l'insegnamento e le attività amministrative. Secondo un'indagine condotta dall'Education University of Hong Kong tra maggio e giugno, su quasi 1902 operatori scolastici in 106 istituti, tra scuole primarie, secondarie e speciali. Il 20% degli istituti sta esplorando attivamente l'utilizzo dell'IA nell'insegnamento, nell'apprendimento e nella gestione amministrativa, mentre un ulteriore 40% ha avviato l'uso della tecnologia ma è ancora in fase di apprendimento dalle esperienze di altri istituti. Il restante 40% sta rimandando l'introduzione di questi strumenti, citando carenza di competenze specifiche, vincoli di organico e risorse finanziarie insufficienti. I ricercatori hanno sottolineato che il tasso di adozione di Hong Kong si colloca su livelli elevati rispetto alle medie globali. Il principale nodo irrisolto riguarda però la profondità della comprensione della tecnologia da parte degli insegnanti. Conoscere il funzionamento interno dei modelli linguistici è ritenuto essenziale per guidare efficacemente gli studenti. Gli esperti sottolineano il rischio che gli alunni si limitino a generare risposte automatiche senza sviluppare pensiero critico, e che gli insegnanti non abbiano gli strumenti per intervenire correttamente. Alcuni istituti hanno già sperimentato applicazioni avanzate. La valutazione adattiva in biologia, che calibra la difficoltà delle domande in base alle risposte degli studenti, e l'analisi con strumenti come Gemini di anni di dati, provenienti da questionari di sviluppo scolastico, riducendo il tempo necessario per individuare tendenze da 4 ore a 10 minuti. Il piano digitale del governo impone agli insegnanti 30 ore di formazione ogni 3 anni, con l'inclusione di elementi digitali nei piani di sviluppo annuale delle scuole.

solamente in ceramica, capace di funzionare stabilmente fino a 150 gradi Celsius e di resistere a shock termici fino a 300 gradi senza compromettere le prestazioni. La batteria supera uno dei principali limiti delle celle agli ioni di litio tradizionali, che utilizzano un elettrolita liquido infiammabile e possono prendere fuoco o esplodere se esposte a temperature elevate o danni fisici. Questo le rende inadatte a impieghi critici come i sistemi di allarme antincendio, i sensori per l'Internet of Things industriale, le apparecchiature aerospaziali e le applicazioni militari e di difesa. La soluzione proposta dal team di Tsinghua si basa su un'architettura multistrato a micropila priva di anodo, realizzata con un processo che migliora il contatto tra gli strati ceramici. Questa configurazione consente di produrre batterie impilabili, facilmente scalabili per diverse applicazioni, che mantengono buone prestazioni in un intervallo termico compreso tra 0 e 150 gradi. Il lavoro affronta il cosiddetto compromesso tra spessore e resistenza meccanica, un problema che aveva frenato lo sviluppo delle batterie ceramiche allo stato solido. Ridurre lo spessore dell'elettrolita ceramico migliorava le prestazioni elettrochimiche, ma comprometteva l'integrità strutturale. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Matter lo scorso 5 giugno ed è ritenuta rilevante per lo sviluppo di sensori intelligenti, dispositivi indossabili, sistemi aerospaziali e applicazioni militari, che richiedono fonti di energia compatte, ad alta densità energetica e sicure in ambienti estremi.

I negoziati commerciali tra India e Stati Uniti si trovano in una fase cruciale con l'imminente scadenza del regime tariffario temporaneo fissata per il 24 luglio. La visita del rappresentante commerciale americano Jamison Greer a Nuova Delhi punta a sbloccare l'intesa finale, che potrebbe tuttavia non tradursi immediatamente in un trattato formale pienamente firmato. I negoziatori stanno lavorando per definire un'aliquota tariffaria stabile dopo che la Corte Suprema americana ha invalidato i dazi selettivi introdotti da Trump, portando Washington a imporre un dazio universale del 10% in attesa di una soluzione definitiva. Il principale ostacolo rimane l'agricoltura. Washington vuole aprire il mercato indiano alle importazioni agroalimentari americane. Ma il settore agricolo indiano impiega quasi la metà della forza lavoro nazionale ed è politicamente sensibile. Un accordo rafforzerebbe l'obiettivo strategico comune di portare l'interscambio bilaterale a 500 miliardi di dollari entro il 2030. Sul piano geopolitico, consentirebbe all'India di dimostrare agli elettori che l'impegno diretto con l'amministrazione Trump produce risultati tangibili, e agli Stati Uniti di presentare una vittoria concreta nella propria agenda commerciale nell'Indo-Pacifico. Le relazioni bilaterali hanno attraversato difficoltà significative nell'ultimo anno, tra cui l'uccisione di 3 marinai indiani durante operazioni militari americane nello stretto di Hormuz. La visita del segretario di Stato Rubio lo scorso mese aveva contribuito a distendere le tensioni, ma l'incidente marittimo ha riaperto ferite politiche, che un accordo commerciale potrebbe aiutare a rimarginare.

0: 愁。
1: 一
0: 往年老，一往自卑的牢骚。一往那被逼着习惯的纷扰。沿着河流的方向，我能看到海洋。

Una specie ittica scoperta nelle acque dell'estuario del fiume delle Perle, nella Cina meridionale, ha ricevuto il nome scientifico Brachygobius Jennie in onore di Jennie Ruby Jane, membro del gruppo K-pop Blackpink. La ricercatrice che ha scoperto il pesce ha dichiarato che ascoltare la musica della cantante è stata una fonte di ispirazione costante durante i suoi studi e che intitolare la specie alla sua artista preferita è stato il modo di riconoscere pubblicamente l'influenza positiva ricevuta. Il pesciolino appartiene alla famiglia dei gobi bombo e misura meno di 9 mm di lunghezza, rendendolo non solo il membro più piccolo del genere Brachygobius mai classificato, ma probabilmente anche il pesce più piccolo mai registrato in Cina. Le sue dimensioni lo collocano tra i vertebrati più miniaturizzati conosciuti al mondo. La scoperta è avvenuta nell'aprile del 2025 durante un'attività di ricerca sul campo nelle mangrovie dell'estuario. La ricercatrice aveva inizialmente ritenuto di trovarsi di fronte a esemplari giovani di una specie già nota, ma le caratteristiche fisiche non corrispondevano ad alcuna specie conosciuta nell'area. Confronti morfologici e analisi del DNA, condotti con la collaborazione di esperti dalla Malaysia, paese in cui si trovano diverse specie di gobi bombo, hanno confermato che si trattava di un esemplare precedentemente sconosciuto alla scienza. Lo studio, firmato da un team dell'Università Sun Yat-sen di Guangzhou, è stato pubblicato dalla rivista scientifica Zoosystematics and Evolution. I ricercatori sperano che l'anatomia e lo sviluppo di questa specie possano offrire nuovi elementi per comprendere i limiti biologici della miniaturizzazione nei vertebrati.

0: 准备好吗，邵恩？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。One, two, three, four。

0: 在哪里。
1: 我真的好想你。

0: 定会喜欢来点 local 的。
1: 找 local 去，对。

道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦。总之，你要快乐哦。

0: 子出来了，今天你们组合就要解散，请问这个是真的吗？
1: 听说你们其实不和，是吗？

0: 是路痴。
1: 我知道。
2: 你不觉得能够知道自己要去哪，比快速到达某个地方还要重要吗？
1: 嗯，好了。
2: 好像嘴巴哦。

0: 那我先走了。
1: 拜拜。
0: 不要太难过。
1: 你想太多了吧。

无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。